Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

0: Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, l'Albania nel corso dell'integrazione europea ed euroatlantica e infine invito alla musica. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama ha partecipato al vertice della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama ha condiviso immagini e momenti dal vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. L'incontro ha riunito 48 capi di Stato e di Governo del continente sotto il motto «Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa». Il primo ministro ha sottolineato l'impegno dell'Albania in questo forum politico di rilievo, evidenziando che l'Albania è stata ascoltata con attenzione e rispetto durante i dibattiti. In un contesto di profonde trasformazioni geopolitiche, i lavori si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sulla resilienza democratica e sulla sicurezza economica ed energetica. Questo summit è stato co-presieduto dal Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e dal Premier armeno, Nikol Pashinyan. La partecipazione dell'Albania conferma la volontà di essere un attore attivo nelle discussioni strategiche europee e di contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Yaupai. L'Albania ospita la conferenza regionale sul clima. Nel videomessaggio alla conferenza regionale sul clima, il ministro dell'Ambiente, Sofiane Yaupai, ha sottolineato che i cambiamenti climatici stanno già incidendo direttamente su economie, infrastrutture e comunità, spesso oltre i confini nazionali. È un piacere che l'Albania ospiti questa conferenza, che mira a trasformare gli impegni in azioni concrete, ha dichiarato il ministro, ribadendo la necessità di una stretta cooperazione regionale e internazionale. Yaupai ha evidenziato l'importanza di rafforzare i sistemi di allerta precoce e integrare meglio i dati climatici nelle politiche e negli investimenti, in linea con l'agenda verde dell'Unione Europea e con il percorso di integrazione europea dell'Albania. Secondo il ministro, è fondamentale accelerare soluzioni concrete e sbloccare finanziamenti per il clima, al fine di costruire un futuro più resiliente. L'iniziativa, che parte da qui, deve proseguire oltre la conferenza, con maggiore cooperazione, responsabilità e impatto reale sul terreno, ha concluso il ministro. La conferenza di Tirana riunisce rappresentanti di numerosi paesi ed è considerata un passo significativo verso un futuro sostenibile, dove collaborazione, innovazione e politiche verdi assumono un ruolo centrale nella protezione dell'ambiente e delle generazioni future. Il Presidente del Parlamento Peleshi, cooperazione tra l'Albania e Moldova. Il Presidente del Parlamento albanese, Niko Peleshi, ha incontrato il suo omologo moldavo, Igor Grosu, durante gli impegni istituzionali in Danimarca. In un post su social media, Peleshi ha sottolineato che gli scambi parlamentari e la cooperazione tra i due paesi restano fondamentali per l'avanzamento verso l'Unione Europea e per la condivisione di esperienze lungo questo percorso. Al centro dei colloqui, anche nella prossima riunione, sarà l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. L'autorità portuale, intensa attività al porto di Durazzo. L'inizio della settimana ha portato un'intensa attività al porto di Durazzo, dove sono previste operazioni di scarico e lavorazione per 10 navi commerciali, principalmente cariche di materie prime destinate al settore delle costruzioni. Secondo l'autorità portuale, al momento sono in fase di lavorazione 6 navi. Questi materiali riforniscono direttamente cantieri e industrie edili in tutto il paese, sostenendo i progetti infrastrutturali e lo sviluppo urbano. l'autorità ha sottolineato che i ritmi elevati di movimentazione riflettono una domanda stabile e un funzionamento efficiente della catena logistica, dalla ricezione delle navi fino alla distribuzione sul mercato interno. Il porto di Durazzo si conferma così snodo principale del trasporto marittimo in Albania, con un ruolo strategico nel sostegno all'attività economica e commerciale nazionale. Al porto di Saranda, record di passeggeri. Il porto della città di Saranda continua ad accogliere ogni giorno un numero crescente di turisti da tutto il mondo. Secondo il direttore Admir Malai, tra gennaio e aprile 2026 sono transitati 52.000 passeggeri, con un incremento del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025. Malai ha spiegato che la crescita è legata al miglioramento delle infrastrutture portuali e delle linee marittime provenienti da Corfù. Per garantire un flusso regolare durante la stagione turistica, il porto ha rafforzato la sicurezza e la collaborazione con la Polizia di Frontiera, Capitaneria e Dogana, mentre i traghetti hanno aumentato le corse tra Corfù e Saranda. Con i suoi siti archeologici, le bellezze naturali e le spiagge mozzafiato, Saranda si conferma una delle destinazioni più richieste dai turisti albanesi e stranieri. Scutari in festa con la tradizionale Festa dei Fiori. Ogni primavera, la città del nord-ovest albanese si trasforma in un giardino colorato, grazie alla Festa dei Fiori, ormai divenuta una tradizione che richiama visitatori da tutta l'Albania e dall'estero. Il primo ministro Edi Rama ha condiviso sui social immagini dalla vivace atmosfera, sottolineando che Scutari sia in festa, ovunque fiori, colori e un'atmosfera che invita a vivere la città in modo diverso. Le strade principali e le piazze sono adornate con installazioni artistiche di fiori multicolori, mentre la pedonale della città ospita fiere floreali, eventi culturali e performance artistiche. La manifestazione ha anche un forte impatto sul turismo locale. Piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori beneficiano del flusso di visitatori, presentando i propri prodotti e animando l'economia cittadina. I celebri giardini di Scutari sono noti per la varietà di fiori profumati e colorati, garofani, rose, margherite, che hanno contribuito a dare alla città il suo fascino e la sua identità. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Parla Tirana. L'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parliamo oggi del percorso dell'Albania verso l'integrazione europea. Una storia fatta di riforme profonde, di cambiamenti importanti e di un rapporto sempre più stretto con le istituzioni dell'Unione. Il cammino dell'Albania verso l'Europa non è iniziato ieri. Negli anni 2000 il paese ha cominciato ad avvicinarsi gradualmente agli standard europei, ma è soprattutto dal 2014, con la concessione dello status del paese candidato, che Tirana ha accelerato davvero. Da quel momento è iniziato il lavoro più difficile: trasformare le leggi, rinnovare le istituzioni, combattere la corruzione e garantire una giustizia più indipendente. Un passaggio decisivo è arrivato proprio negli ultimi anni, con l'imponente riforma della giustizia, considerata una delle più profonde dell'Europa sudorientale. Magistrati e procuratori sono stati sottoposti al cosiddetto vetting, un processo di verifica che ha portato ad allontanare decine di figure non compatibili con gli standard richiesti. Una riforma complessa, ma necessaria, per avvicinare l'Albania agli impegni previsti dei capitoli europei sullo Stato di diritto. Parallelamente, il Paese ha lavorato sul rafforzamento delle istituzioni, sull'indipendenza delle agenzie anticorruzione, sulla gestione delle frontiere e sulla cooperazione con Frontex, che negli ultimi anni è diventata molto intensa. Sono stati introdotti standard europei nella protezione dei dati, nella concorrenza, nell'energia, nelle politiche agricole e ambientali, con un alienamento progressivo del acquis comunitario, cioè il complesso dell'enorme Unione Europea. Un altro momento importante è arrivato nel luglio del 2022, quando, dopo lunghi negoziati diplomatici, l'Albania ha finalmente aperto i negoziati di adesione insieme alla Macedonia del Nord. Da allora, il paese sta lavorando nella cosiddetta fase di screening, un processo tecnico di analisi dettagliata che serve a verificare in quali settori Tirana è già allineata alle norme europee e dove invece servono ulteriori riforme. Il ritmo delle riforme si è intensificato nel triennio 2022-2024. Nuove leggi per modernizzare l'amministrazione pubblica, investimenti per rendere il mercato più competitivo, aggiornamenti nel settore dell'energia rinnovabile, maggiore trasparenza nelle procedure pubbliche e un continuo avvicinamento alle politiche dell'Unione sulla trasformazione digitale. In questi mesi, inoltre, sono proseguiti gli incontri ad alto livello con Bruxelles e con singoli Stati membri che hanno riconosciuto i progressi compiuti, ma hanno anche sottolineato la necessità di proseguire con le riforme, soprattutto nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Il percorso non è semplice. Ogni passo richiede tempo, competenza e la volontà politica di cambiare. Ma è un cammino che l'Albania ha dimostrato di voler percorrere con convinzione, consapevole che l'integrazione europea non è solo un traguardo, ma un processo di trasformazione profonda, economica, istituzionale e culturale. E oggi, guardando a come il paese sta crescendo, a come si sta modernizzando e a come si sta avvicinando agli standard europei, emerge un dato chiaro. L'Albania è molto più vicina all'Europa rispetto a 10 anni fa. Le nuove generazioni parlano già il linguaggio dell'Unione Europea, delle politiche ambientali all'imprenditoria giovanile, della mobilità agli scambi culturali. È un segnale forte che racconta non solo un percorso istituzionale, ma una vera evoluzione sociale. E allora, in chiusura, possiamo dirlo con convinzione. Il cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara. L'Albania ha acceso i motori del cambiamento e sta guidando verso l'Europa con determinazione, con riforme che avanzano, istituzioni che si rafforzano e una società sempre più europea. Il futuro appare aperto, promettente e pieno di possibilità. E se questo percorso continuerà con lo stesso impegno, il giorno in cui l'Albania entrerà ufficialmente nella grande famiglia europea sarà non solo probabile, ma naturale. Un futuro europeo è possibile ed è sempre più vicino. Abbiamo trasmesso l'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parla Tirana. Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di Elhaida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale in Albania ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013 ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo Elhaida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Tocci e orchestrata da Shpatim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia. To understand what it means, so many tears.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

0: Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, l'Albania nel corso dell'integrazione europea ed euroatlantica e infine invito alla musica. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama ha partecipato al vertice della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama ha condiviso immagini e momenti dal vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. L'incontro ha riunito 48 capi di Stato e di Governo del continente sotto il motto «Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa». Il primo ministro ha sottolineato l'impegno dell'Albania in questo forum politico di rilievo, evidenziando che l'Albania è stata ascoltata con attenzione e rispetto durante i dibattiti. In un contesto di profonde trasformazioni geopolitiche, i lavori si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sulla resilienza democratica e sulla sicurezza economica ed energetica. Questo summit è stato co-presieduto dal Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e dal Premier armeno, Nikol Pashinyan. La partecipazione dell'Albania conferma la volontà di essere un attore attivo nelle discussioni strategiche europee e di contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Yaupai. L'Albania ospita la conferenza regionale sul clima. Nel videomessaggio alla conferenza regionale sul clima, il ministro dell'Ambiente, Sofiane Yaupai, ha sottolineato che i cambiamenti climatici stanno già incidendo direttamente su economie, infrastrutture e comunità, spesso oltre i confini nazionali. È un piacere che l'Albania ospiti questa conferenza, che mira a trasformare gli impegni in azioni concrete, ha dichiarato il ministro, ribadendo la necessità di una stretta cooperazione regionale e internazionale. Yaupai ha evidenziato l'importanza di rafforzare i sistemi di allerta precoce e integrare meglio i dati climatici nelle politiche e negli investimenti, in linea con l'agenda verde dell'Unione Europea e con il percorso di integrazione europea dell'Albania. Secondo il ministro, è fondamentale accelerare soluzioni concrete e sbloccare finanziamenti per il clima, al fine di costruire un futuro più resiliente. L'iniziativa, che parte da qui, deve proseguire oltre la conferenza, con maggiore cooperazione, responsabilità e impatto reale sul terreno, ha concluso il ministro. La conferenza di Tirana riunisce rappresentanti di numerosi paesi ed è considerata un passo significativo verso un futuro sostenibile, dove collaborazione, innovazione e politiche verdi assumono un ruolo centrale nella protezione dell'ambiente e delle generazioni future. Il Presidente del Parlamento Peleshi, cooperazione tra l'Albania e Moldova. Il Presidente del Parlamento albanese, Niko Peleshi, ha incontrato il suo omologo moldavo, Igor Grosu, durante gli impegni istituzionali in Danimarca. In un post su social media, Peleshi ha sottolineato che gli scambi parlamentari e la cooperazione tra i due paesi restano fondamentali per l'avanzamento verso l'Unione Europea e per la condivisione di esperienze lungo questo percorso. Al centro dei colloqui, anche nella prossima riunione, sarà l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. L'autorità portuale, intensa attività al porto di Durazzo. L'inizio della settimana ha portato un'intensa attività al porto di Durazzo, dove sono previste operazioni di scarico e lavorazione per 10 navi commerciali, principalmente cariche di materie prime destinate al settore delle costruzioni. Secondo l'autorità portuale, al momento sono in fase di lavorazione 6 navi. Questi materiali riforniscono direttamente cantieri e industrie edili in tutto il paese, sostenendo i progetti infrastrutturali e lo sviluppo urbano. l'autorità ha sottolineato che i ritmi elevati di movimentazione riflettono una domanda stabile e un funzionamento efficiente della catena logistica, dalla ricezione delle navi fino alla distribuzione sul mercato interno. Il porto di Durazzo si conferma così snodo principale del trasporto marittimo in Albania, con un ruolo strategico nel sostegno all'attività economica e commerciale nazionale. Al porto di Saranda, record di passeggeri. Il porto della città di Saranda continua ad accogliere ogni giorno un numero crescente di turisti da tutto il mondo. Secondo il direttore Admir Malai, tra gennaio e aprile 2026 sono transitati 52.000 passeggeri, con un incremento del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025. Malai ha spiegato che la crescita è legata al miglioramento delle infrastrutture portuali e delle linee marittime provenienti da Corfù. Per garantire un flusso regolare durante la stagione turistica, il porto ha rafforzato la sicurezza e la collaborazione con la Polizia di Frontiera, Capitaneria e Dogana, mentre i traghetti hanno aumentato le corse tra Corfù e Saranda. Con i suoi siti archeologici, le bellezze naturali e le spiagge mozzafiato, Saranda si conferma una delle destinazioni più richieste dai turisti albanesi e stranieri. Scutari in festa con la tradizionale Festa dei Fiori. Ogni primavera, la città del nord-ovest albanese si trasforma in un giardino colorato, grazie alla Festa dei Fiori, ormai divenuta una tradizione che richiama visitatori da tutta l'Albania e dall'estero. Il primo ministro Edi Rama ha condiviso sui social immagini dalla vivace atmosfera, sottolineando che Scutari sia in festa, ovunque fiori, colori e un'atmosfera che invita a vivere la città in modo diverso. Le strade principali e le piazze sono adornate con installazioni artistiche di fiori multicolori, mentre la pedonale della città ospita fiere floreali, eventi culturali e performance artistiche. La manifestazione ha anche un forte impatto sul turismo locale. Piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori beneficiano del flusso di visitatori, presentando i propri prodotti e animando l'economia cittadina. I celebri giardini di Scutari sono noti per la varietà di fiori profumati e colorati, garofani, rose, margherite, che hanno contribuito a dare alla città il suo fascino e la sua identità. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Parla Tirana. L'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parliamo oggi del percorso dell'Albania verso l'integrazione europea. Una storia fatta di riforme profonde, di cambiamenti importanti e di un rapporto sempre più stretto con le istituzioni dell'Unione. Il cammino dell'Albania verso l'Europa non è iniziato ieri. Negli anni 2000 il paese ha cominciato ad avvicinarsi gradualmente agli standard europei, ma è soprattutto dal 2014, con la concessione dello status del paese candidato, che Tirana ha accelerato davvero. Da quel momento è iniziato il lavoro più difficile: trasformare le leggi, rinnovare le istituzioni, combattere la corruzione e garantire una giustizia più indipendente. Un passaggio decisivo è arrivato proprio negli ultimi anni, con l'imponente riforma della giustizia, considerata una delle più profonde dell'Europa sudorientale. Magistrati e procuratori sono stati sottoposti al cosiddetto vetting, un processo di verifica che ha portato ad allontanare decine di figure non compatibili con gli standard richiesti. Una riforma complessa, ma necessaria, per avvicinare l'Albania agli impegni previsti dei capitoli europei sullo Stato di diritto. Parallelamente, il Paese ha lavorato sul rafforzamento delle istituzioni, sull'indipendenza delle agenzie anticorruzione, sulla gestione delle frontiere e sulla cooperazione con Frontex, che negli ultimi anni è diventata molto intensa. Sono stati introdotti standard europei nella protezione dei dati, nella concorrenza, nell'energia, nelle politiche agricole e ambientali, con un alienamento progressivo del acquis comunitario, cioè il complesso dell'enorme Unione Europea. Un altro momento importante è arrivato nel luglio del 2022, quando, dopo lunghi negoziati diplomatici, l'Albania ha finalmente aperto i negoziati di adesione insieme alla Macedonia del Nord. Da allora, il paese sta lavorando nella cosiddetta fase di screening, un processo tecnico di analisi dettagliata che serve a verificare in quali settori Tirana è già allineata alle norme europee e dove invece servono ulteriori riforme. Il ritmo delle riforme si è intensificato nel triennio 2022-2024. Nuove leggi per modernizzare l'amministrazione pubblica, investimenti per rendere il mercato più competitivo, aggiornamenti nel settore dell'energia rinnovabile, maggiore trasparenza nelle procedure pubbliche e un continuo avvicinamento alle politiche dell'Unione sulla trasformazione digitale. In questi mesi, inoltre, sono proseguiti gli incontri ad alto livello con Bruxelles e con singoli Stati membri che hanno riconosciuto i progressi compiuti, ma hanno anche sottolineato la necessità di proseguire con le riforme, soprattutto nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Il percorso non è semplice. Ogni passo richiede tempo, competenza e la volontà politica di cambiare. Ma è un cammino che l'Albania ha dimostrato di voler percorrere con convinzione, consapevole che l'integrazione europea non è solo un traguardo, ma un processo di trasformazione profonda, economica, istituzionale e culturale. E oggi, guardando a come il paese sta crescendo, a come si sta modernizzando e a come si sta avvicinando agli standard europei, emerge un dato chiaro. L'Albania è molto più vicina all'Europa rispetto a 10 anni fa. Le nuove generazioni parlano già il linguaggio dell'Unione Europea, delle politiche ambientali all'imprenditoria giovanile, della mobilità agli scambi culturali. È un segnale forte che racconta non solo un percorso istituzionale, ma una vera evoluzione sociale. E allora, in chiusura, possiamo dirlo con convinzione: il cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara. L'Albania ha acceso i motori del cambiamento e sta guidando verso l'Europa con determinazione, con riforme che avanzano, istituzioni che si rafforzano e una società sempre più europea. Il futuro appare aperto, promettente e pieno di possibilità. E se questo percorso continuerà con lo stesso impegno, il giorno in cui l'Albania entrerà ufficialmente nella grande famiglia europea sarà non solo probabile, ma naturale. Un futuro europeo è possibile ed è sempre più vicino. Abbiamo trasmesso l'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parla Tirana.
2: Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi, dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese, per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di El Haida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale, in Albania, ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013, ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo El Haida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Toci e orchestrata da Shpatim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

0: Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, l'Albania nel corso dell'integrazione europea ed euroatlantica e infine invito alla musica. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama ha partecipato al vertice della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama ha condiviso immagini e momenti dal vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. L'incontro ha riunito 48 capi di Stato e di Governo del continente sotto il motto «Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa». Il primo ministro ha sottolineato l'impegno dell'Albania in questo forum politico di rilievo, evidenziando che l'Albania è stata ascoltata con attenzione e rispetto durante i dibattiti. In un contesto di profonde trasformazioni geopolitiche, i lavori si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sulla resilienza democratica e sulla sicurezza economica ed energetica. Questo summit è stato copresieduto dal Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e dal Premier armeno, Nikol Pashinyan. La partecipazione dell'Albania conferma la volontà di essere un attore attivo nelle discussioni strategiche europee e di contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Yaupai. L'Albania ospita la conferenza regionale sul clima. Nel videomessaggio alla conferenza regionale sul clima, il ministro dell'Ambiente, Sofian Yaupai, ha sottolineato che i cambiamenti climatici stanno già incidendo direttamente su economie, infrastrutture e comunità, spesso oltre i confini nazionali. È un piacere che l'Albania ospiti questa conferenza, che mira a trasformare gli impegni in azioni concrete, ha dichiarato il ministro, ribadendo la necessità di una stretta cooperazione regionale e internazionale. Yaupai ha evidenziato l'importanza di rafforzare i sistemi di allerta precoce e integrare meglio i dati climatici nelle politiche e negli investimenti, in linea con l'agenda verde dell'Unione Europea e con il percorso di integrazione europea dell'Albania. Secondo il ministro, è fondamentale accelerare soluzioni concrete e sbloccare finanziamenti per il clima, al fine di costruire un futuro più resiliente. L'iniziativa, che parte da qui, deve proseguire oltre la conferenza, con maggiore cooperazione, responsabilità e impatto reale sul terreno, ha concluso il ministro. La conferenza di Tirana riunisce rappresentanti di numerosi paesi ed è considerata un passo significativo verso un futuro sostenibile, dove collaborazione, innovazione e politiche verdi assumono un ruolo centrale nella protezione dell'ambiente e delle generazioni future. Il Presidente del Parlamento Peleshi, cooperazione tra l'Albania e Moldova. Il Presidente del Parlamento albanese, Niko Peleshi, ha incontrato il suo omologo moldavo, Igor Grosu, durante gli impegni istituzionali in Danimarca. In un post su social media, Peleshi ha sottolineato che gli scambi parlamentari e la cooperazione tra i due paesi restano fondamentali per l'avanzamento verso l'Unione Europea e per la condivisione di esperienze lungo questo percorso. Al centro dei colloqui, anche nella prossima riunione, sarà l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. L'autorità portuale, intensa attività al porto di Durazzo. L'inizio della settimana ha portato un'intensa attività al porto di Durazzo, dove sono previste operazioni di scarico e lavorazione per 10 navi commerciali, principalmente cariche di materie prime destinate al settore delle costruzioni. Secondo l'autorità portuale, al momento sono in fase di lavorazione 6 navi. Questi materiali riforniscono direttamente cantieri e industrie edili in tutto il paese, sostenendo i progetti infrastrutturali e lo sviluppo urbano. l'autorità ha sottolineato che i ritmi elevati di movimentazione riflettono una domanda stabile e un funzionamento efficiente della catena logistica, dalla ricezione delle navi fino alla distribuzione sul mercato interno. Il porto di Durazzo si conferma così snodo principale del trasporto marittimo in Albania, con un ruolo strategico nel sostegno all'attività economica e commerciale nazionale. Al porto di Saranda, record di passeggeri. Il porto della città di Saranda continua ad accogliere ogni giorno un numero crescente di turisti da tutto il mondo. Secondo il direttore Admir Malai, tra gennaio e aprile 2026 sono transitati 52.000 passeggeri, con un incremento del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025. Malai ha spiegato che la crescita è legata al miglioramento delle infrastrutture portuali e delle linee marittime provenienti da Corfù. Per garantire un flusso regolare durante la stagione turistica, il porto ha rafforzato la sicurezza e la collaborazione con la Polizia di Frontiera, Capitaneria e Dogana, mentre i traghetti hanno aumentato le corse tra Corfù e Saranda. Con i suoi siti archeologici, le bellezze naturali e le spiagge mozzafiato, Saranda si conferma una delle destinazioni più richieste dai turisti albanesi e stranieri. Scooter in festa con la tradizionale Festa dei Fiori. Ogni primavera, la città del nord-ovest albanese si trasforma in un giardino colorato, grazie alla Festa dei Fiori, ormai divenuta una tradizione che richiama visitatori da tutta l'Albania e dall'estero. Il primo ministro Edi Rama ha condiviso sui social immagini dalla vivace atmosfera, sottolineando che Scutari sia in festa, ovunque fiori, colori e un'atmosfera che invita a vivere la città in modo diverso. Le strade principali e le piazze sono adornate con installazioni artistiche di fiori multicolori, mentre la pedonale della città ospita fiere floreali, eventi culturali e performance artistiche. La manifestazione ha anche un forte impatto sul turismo locale. Piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori beneficiano del flusso di visitatori, presentando i propri prodotti e animando l'economia cittadina. I celebri giardini di Scutari sono noti per la varietà di fiori profumati e colorati, garofani, rose, margherite, che hanno contribuito a dare alla città il suo fascino e la sua identità. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Parla Tirana. L'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parliamo oggi del percorso dell'Albania verso l'integrazione europea. Una storia fatta di riforme profonde, di cambiamenti importanti e di un rapporto sempre più stretto con le istituzioni dell'Unione. Il cammino dell'Albania verso l'Europa non è iniziato ieri. Negli anni 2000 il paese ha cominciato ad avvicinarsi gradualmente agli standard europei, ma è soprattutto dal 2014, con la concessione dello status del paese candidato, che Tirana ha accelerato davvero. Da quel momento è iniziato il lavoro più difficile: trasformare le leggi, rinnovare le istituzioni, combattere la corruzione e garantire una giustizia più indipendente. Un passaggio decisivo è arrivato proprio negli ultimi anni, con l'imponente riforma della giustizia, considerata una delle più profonde dell'Europa sudorientale. Magistrati e procuratori sono stati sottoposti al cosiddetto vetting, un processo di verifica che ha portato ad allontanare decine di figure non compatibili con gli standard richiesti. Una riforma complessa, ma necessaria, per avvicinare l'Albania agli impegni previsti dei capitoli europei sullo Stato di diritto. Parallelamente, il Paese ha lavorato sul rafforzamento delle istituzioni, sull'indipendenza delle agenzie anticorruzione, sulla gestione delle frontiere e sulla cooperazione con Frontex, che negli ultimi anni è diventata molto intensa. Sono stati introdotti standard europei nella protezione dei dati, nella concorrenza, nell'energia, nelle politiche agricole e ambientali, con un alienamento progressivo dell'acquis comunitario, cioè il complesso dell'enorme Unione Europea. Un altro momento importante è arrivato nel luglio del 2022, quando, dopo lunghi negoziati diplomatici, l'Albania ha finalmente aperto i negoziati di adesione insieme alla Macedonia del Nord. Da allora, il paese sta lavorando nella cosiddetta fase di screening, un processo tecnico di analisi dettagliata che serve a verificare in quali settori Tirana è già allineata alle norme europee e dove invece servono ulteriori riforme. Il ritmo delle riforme si è intensificato nel triennio 2022-2024. Nuove leggi per modernizzare l'amministrazione pubblica, investimenti per rendere il mercato più competitivo, aggiornamenti nel settore dell'energia rinnovabile, maggiore trasparenza nelle procedure pubbliche e un continuo avvicinamento alle politiche dell'Unione sulla trasformazione digitale. In questi mesi, inoltre, sono proseguiti gli incontri ad alto livello con Bruxelles e con singoli Stati membri che hanno riconosciuto i progressi compiuti, ma hanno anche sottolineato la necessità di proseguire con le riforme, soprattutto nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Il percorso non è semplice. Ogni passo richiede tempo, competenza e la volontà politica di cambiare. Ma è un cammino che l'Albania ha dimostrato di voler percorrere con convinzione, consapevole che l'integrazione europea non è solo un traguardo, ma un processo di trasformazione profonda, economica, istituzionale e culturale. E oggi, guardando a come il paese sta crescendo, a come si sta modernizzando e a come si sta avvicinando agli standard europei, emerge un dato chiaro. L'Albania è molto più vicina all'Europa rispetto a 10 anni fa. Le nuove generazioni parlano già il linguaggio dell'Unione Europea, delle politiche ambientali all'imprenditoria giovanile, della mobilità agli scambi culturali. È un segnale forte che racconta non solo un percorso istituzionale, ma una vera evoluzione sociale. E allora, in chiusura, possiamo dirlo con convinzione. Il cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara. L'Albania ha acceso i motori del cambiamento e sta guidando verso l'Europa con determinazione, con riforme che avanzano, istituzioni che si rafforzano e una società sempre più europea. Il futuro appare aperto, promettente e pieno di possibilità. E se questo percorso continuerà con lo stesso impegno, il giorno in cui l'Albania entrerà ufficialmente nella grande famiglia europea sarà non solo probabile, ma naturale. Un futuro europeo è possibile ed è sempre più vicino. Abbiamo trasmesso l'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parla Tirana.
2: Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di Elhaida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale in Albania ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013 ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo Elhaida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Tocci e orchestrata da Shpëtim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia. To understand what it means, so many

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Kogdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, l'Albania nel corso dell'integrazione europea ed euroatlantica e infine invito alla musica. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama ha partecipato al vertice della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama ha condiviso immagini e momenti dal vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. L'incontro ha riunito 48 capi di Stato e di Governo del continente sotto il motto «Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa». Il primo ministro ha sottolineato l'impegno dell'Albania in questo forum politico di rilievo, evidenziando che l'Albania è stata ascoltata con attenzione e rispetto durante i dibattiti. In un contesto di profonde trasformazioni geopolitiche, i lavori si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sulla resilienza democratica e sulla sicurezza economica ed energetica. Questo summit è stato copresieduto dal Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e dal Premier armeno, Nikol Pashinyan. La partecipazione dell'Albania conferma la volontà di essere un attore attivo nelle discussioni strategiche europee e di contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Yaupai. L'Albania ospita la conferenza regionale sul clima. Nel videomessaggio alla conferenza regionale sul clima, il ministro dell'Ambiente, Sofiane Yaupai, ha sottolineato che i cambiamenti climatici stanno già incidendo direttamente su economie, infrastrutture e comunità, spesso oltre i confini nazionali. È un piacere che l'Albania ospiti questa conferenza, che mira a trasformare gli impegni in azioni concrete, ha dichiarato il ministro, ribadendo la necessità di una stretta cooperazione regionale e internazionale. Yaupai ha evidenziato l'importanza di rafforzare i sistemi di allerta precoce e integrare meglio i dati climatici nelle politiche e negli investimenti, in linea con l'agenda verde dell'Unione Europea e con il percorso di integrazione europea dell'Albania. Secondo il ministro, è fondamentale accelerare soluzioni concrete e sbloccare finanziamenti per il clima, al fine di costruire un futuro più resiliente. L'iniziativa, che parte da qui, deve proseguire oltre la conferenza, con maggiore cooperazione, responsabilità e impatto reale sul terreno, ha concluso il ministro. La conferenza di Tirana riunisce rappresentanti di numerosi paesi ed è considerata un passo significativo verso un futuro sostenibile, dove con l'innovazione e politiche verdi assumono un ruolo centrale nella protezione dell'ambiente e delle generazioni future. Il Presidente del Parlamento Peleshi, cooperazione tra l'Albania e Moldova. Il Presidente del Parlamento albanese, Niko Peleshi, ha incontrato il suo omologo moldavo, Igor Grosu, durante gli impegni istituzionali in Danimarca. In un post su social media, Peleshi ha sottolineato che gli scambi parlamentari e la cooperazione restano fondamentali per l'avanzamento verso l'Unione Europea e per la condivisione di esperienze lungo questo percorso. Al centro dei colloqui, anche nella prossima riunione, sarà l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. L'autorità portuale. Intensa attività al porto di Durazzo. L'inizio della settimana ha portato un'intensa attività al porto di Durazzo, dove sono previste operazioni di scarico e lavorazione per 10 navi commerciali, principalmente cariche di materie prime destinate al settore delle costruzioni. Secondo l'autorità portuale, al momento sono in fase di lavorazione 6 navi. Questi materiali riforniscono direttamente cantieri e industrie edili in tutto il paese, sostenendo i progetti infrastrutturali e lo sviluppo urbano. L'autorità ha sottolineato che i ritmi elevati di movimentazione
riflettono una domanda stabile e un funzionamento efficiente della catena logistica, dalla ricezione delle navi fino alla distribuzione sul mercato interno. Il porto di Durazzo si conferma così snodo principale del trasporto marittimo in Albania, con un ruolo strategico nel sostegno all'attività economica e commerciale nazionale. Al porto di Saranda, record di passeggeri. Il porto della città di Saranda continua ad accogliere ogni giorno un numero crescente di turisti da tutto il mondo. Secondo il direttore Admir Malai, tra gennaio e aprile 2026 sono transitati 52.000 passeggeri, con un incremento del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025. Malai ha spiegato che la crescita è legata al miglioramento delle infrastrutture portuali e delle linee marittime provenienti da Corfù. Per garantire un flusso regolare durante la stagione turistica, il porto ha rafforzato la sicurezza e la collaborazione con la Polizia di Frontiera, Capitaneria e Dogana, mentre i traghetti hanno aumentato le corse tra Corfù e Saranda. Con i suoi siti archeologici,

0: le bellezze naturali e le spiagge a mozzafiato, Saranda si conferma una delle destinazioni più richieste dai turisti albanesi e stranieri. Scutari in festa con la tradizionale Festa dei Fiori. Ogni primavera la città del nord-ovest albanese si trasforma in un giardino colorato grazie alla Festa dei Fiori, ormai divenuta una tradizione che richiama visitatori da tutta l'Albania e dall'estero. Il primo ministro Edi Rama ha condiviso sui social immagini dalla vivace atmosfera, sottolineando che Scutari sia in festa, ovunque fiori, colori e un'atmosfera che invita a vivere la città in modo diverso. Le strade principali e le piazze sono adornate con installazioni artistiche di fiori multicolori, mentre la pedonale della città ospita fiere floreali, eventi culturali e performance artistiche. La manifestazione ha anche un forte impatto sul turismo locale. Piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori beneficiano del flusso di visitatori, presentando i propri prodotti e animando l'economia cittadina. I celebri giardini di Scutari sono noti per la varietà di fiori profumati e colorati, garofani, rose, margherite, che hanno contribuito a dare alla città il suo fascino e la sua identità. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Parla Tirana. L'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parliamo oggi del percorso dell'Albania verso l'integrazione europea. Una storia fatta di riforme profonde, di cambiamenti importanti e di un rapporto sempre più stretto con le istituzioni dell'Unione. Il cammino dell'Albania verso l'Europa non è iniziato ieri. Negli anni 2000 il paese ha cominciato ad avvicinarsi gradualmente agli standard europei, ma è soprattutto dal 2014, con la concessione dello status del paese candidato, che Tirana ha accelerato davvero. Da quel momento è iniziato il lavoro più difficile: trasformare le leggi, rinnovare le istituzioni, combattere la corruzione e garantire una giustizia più indipendente. Un passaggio decisivo è arrivato proprio negli ultimi anni, con l'imponente riforma della giustizia, considerata una delle più profonde dell'Europa sudorientale. Magistrati e procuratori sono stati sottoposti al cosiddetto vetting, un processo di verifica che ha portato ad allontanare decine di figure non compatibili con gli standard richiesti. Una riforma complessa, ma necessaria, per avvicinare l'Albania agli impegni previsti dei capitoli europei sullo Stato di diritto. Parallelamente, il Paese ha lavorato sul rafforzamento delle istituzioni, sull'indipendenza delle agenzie anticorruzione, sulla gestione delle frontiere e sulla cooperazione con Frontex, che negli ultimi anni è diventata molto intensa. Sono stati introdotti standard europei nella protezione dei dati, nella concorrenza, nell'energia, nelle politiche agricole e ambientali, con un alienamento progressivo del acquis comunitario, cioè il complesso delle norme Unione Europea. Un altro momento importante è arrivato nel luglio del 2022, quando, dopo lunghi negoziati diplomatici, l'Albania ha finalmente aperto i negoziati di adesione insieme alla Macedonia del Nord. Da allora, il Paese sta lavorando nella cosiddetta fase di screening, un processo tecnico di analisi dettagliata che serve a verificare in quali settori Tirana è già allineata alle norme europee e dove invece servono ulteriori riforme. Il ritmo delle riforme si è intensificato nel triennio 2022-2024. Nuove leggi per modernizzare l'amministrazione pubblica, investimenti per rendere il mercato più competitivo, aggiornamenti nel settore dell'energia rinnovabile, maggiore trasparenza nelle procedure pubbliche e un continuo avvicinamento alle politiche dell'Unione sulla trasformazione digitale. In questi mesi, inoltre, sono proseguiti gli incontri ad alto livello con Bruxelles e con singoli Stati membri che hanno riconosciuto i progressi compiuti, ma hanno anche sottolineato la necessità di proseguire con le riforme, soprattutto nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Il percorso non è semplice. Ogni passo richiede tempo, competenza e la volontà politica di cambiare. Ma è un cammino che l'Albania ha dimostrato di voler percorrere con convinzione, consapevole che l'integrazione europea non è solo un traguardo, ma un processo di trasformazione profonda, economica, istituzionale e culturale. E oggi, guardando a come il paese sta crescendo, a come si sta modernizzando e a come si sta avvicinando agli standard europei, emerge un dato chiaro. L'Albania è molto più vicina all'Europa rispetto a 10 anni fa. Le nuove generazioni parlano già il linguaggio dell'Unione Europea, delle politiche ambientali all'imprenditoria giovanile, della mobilità agli scambi culturali. È un segnale forte che racconta non solo un percorso istituzionale, ma una vera evoluzione sociale. E allora, in chiusura, possiamo dirlo con convinzione. Il cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara. L'Albania ha acceso i motori del cambiamento e sta guidando verso l'Europa con determinazione, con riforme che avanzano, istituzioni che si rafforzano e una società sempre più europea. Il futuro appare aperto, promettente e pieno di possibilità. E se questo percorso continuerà con lo stesso impegno, il giorno in cui l'Albania entrerà nella grande famiglia europea sarà non solo probabile, ma naturale. Un futuro europeo è possibile ed è sempre più vicino. Abbiamo trasmesso l'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parla Tirana.
2: Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla radiotelevisione albanese per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di El Haida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale in Albania ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013 ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo El Haida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Toici e orchestrata da Shpatim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007, nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Kogdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, l'Albania nel corso dell'integrazione europea ed euroatlantica e infine invito alla musica. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama ha partecipato al vertice della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama ha condiviso immagini e momenti dal vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. L'incontro ha riunito 48 capi di Stato e di Governo del continente sotto il motto «Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa». Il primo ministro ha sottolineato l'impegno dell'Albania in questo forum politico di rilievo, evidenziando che l'Albania è stata ascoltata con attenzione e rispetto durante i dibattiti. In un contesto di profonde trasformazioni geopolitiche, i lavori si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sulla resilienza democratica e sulla sicurezza economica ed energetica. Questo summit è stato copresieduto dal Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e dal Premier armeno, Nikol Pashinyan. La partecipazione dell'Albania conferma la volontà di essere un attore attivo nelle discussioni strategiche europee e di contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Yaupai. L'Albania ospita la conferenza regionale sul clima. Nel videomessaggio alla conferenza regionale sul clima, il ministro dell'Ambiente, Sofian Yaupai, ha sottolineato che i cambiamenti climatici stanno già incidendo direttamente su economie, infrastrutture e comunità, spesso oltre i confini nazionali. È un piacere che l'Albania ospiti questa conferenza, che mira a trasformare gli impegni in azioni concrete, ha dichiarato il ministro, ribadendo la necessità di una stretta cooperazione regionale e internazionale. Yaupai ha evidenziato l'importanza di rafforzare i sistemi di allerta precoce e integrare meglio i dati climatici nelle politiche e negli investimenti, in linea con l'agenda verde dell'Unione Europea e con il percorso di integrazione europea dell'Albania. Secondo il ministro, è fondamentale accelerare soluzioni

0: azioni concrete e sbloccare finanziamenti per il clima, al fine di costruire un futuro più resiliente. L'iniziativa, che parte da qui, deve proseguire oltre la conferenza, con maggiore cooperazione, responsabilità e impatto reale sul terreno, ha concluso il ministro. La conferenza di Tirana riunisce rappresentanti di numerosi paesi ed è considerata un passo significativo verso un futuro sostenibile, dove collaborazione, innovazione e politiche verdi assumono un ruolo centrale nella protezione dell'ambiente e delle generazioni future. Il presidente del Parlamento Peleshi, cooperazione tra l'Albania e Moldova. Il presidente del Parlamento albanese, Niko Peleshi, ha incontrato il suo omologo moldavo, Igor Grosu, durante gli impegni istituzionali in Danimarca. In un post su social media, Peleshi ha sottolineato che gli scambi parlamentari e la cooperazione tra i due paesi restano fondamentali per l'avanzamento verso l'Unione Europea e per la condivisione di esperienze lungo questo percorso. Al centro dei colloqui, anche nella prossima riunione, sarà l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. L'autorità portuale, intensa attività al porto di Durazzo. L'inizio della settimana ha portato un'intensa attività al porto di Durazzo, dove sono previste operazioni di scarico e lavorazione per 10 navi commerciali, principalmente cariche di materie prime destinate al settore delle costruzioni. Secondo l'autorità portuale, al momento sono in fase di lavorazione 6 navi. Questi materiali riforniscono direttamente cantieri e industrie edili in tutto il paese, sostenendo i progetti infrastrutturali e lo sviluppo urbano. L'autorità ha sottolineato che i ritmi elevati di movimentazione riflettono una domanda stabile e un funzionamento efficiente della catena logistica, dalla ricezione delle navi fino alla distribuzione sul mercato interno. Il porto di Durazzo si conferma così snodo principale del trasporto marittimo in Albania, con un ruolo strategico nel sostegno all'attività economica e commerciale nazionale. Al porto di Saranda, record di passeggeri. Il porto della città di Saranda continua ad accogliere ogni giorno un numero crescente di turisti da tutto il mondo. Secondo il direttore Admir Malai, tra gennaio e aprile 2026 sono transitati 52.000 passeggeri, con un incremento del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025. Malai ha spiegato che la crescita è legata al miglioramento delle infrastrutture portuali e delle linee marittime provenienti da Corfù. Per garantire un flusso regolare durante la stagione turistica, il porto ha rafforzato la sicurezza e la collaborazione con la Polizia di Frontiera, Capitaneria e Dogana, mentre i traghetti hanno aumentato le corse tra Corfù e Saranda. Con i suoi siti archeologici, le bellezze naturali e le spiagge mozzafiato, Saranda si conferma una delle destinazioni più richieste dai turisti albanesi e stranieri. Scutari in festa con la tradizionale Festa dei Fiori. Ogni primavera, la città del nord-ovest albanese si trasforma in un giardino colorato, grazie alla Festa dei Fiori, ormai divenuta una tradizione che richiama visitatori da tutta l'Albania e dall'estero. Il primo ministro Edi Rama ha condiviso sui social immagini dalla vivace atmosfera, sottolineando che Scutari sia in festa, ovunque fiori, colori e un'atmosfera che invita a vivere la città in modo diverso. Le strade principali e le piazze sono adornate con installazioni artistiche di fiori multicolori, mentre la pedonale della città ospita fiere floreali, eventi culturali e performance artistiche. La manifestazione ha anche un forte impatto sul turismo locale. Piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori beneficiano del flusso di visitatori, presentando i propri prodotti e animando l'economia cittadina. I celebri giardini di Scutari sono noti per la varietà di fiori profumati e colorati: garofani, rose, margherite, che hanno contribuito a dare alla città il suo fascino e la sua identità. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Parla Tirana. L'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parliamo oggi del percorso dell'Albania verso l'integrazione europea. Una storia fatta di riforme profonde, di cambiamenti importanti e di un rapporto sempre più stretto con le istituzioni dell'Unione. Il cammino dell'Albania verso l'Europa non è iniziato ieri. Negli anni 2000 il paese ha cominciato ad avvicinarsi gradualmente agli standard europei, ma è soprattutto dal 2014, con la concessione dello status del paese candidato, che Tirana ha accelerato davvero. Da quel momento è iniziato il lavoro più difficile: trasformare le leggi, rinnovare le istituzioni, combattere la corruzione e garantire una giustizia più indipendente. Un passaggio decisivo è arrivato proprio negli ultimi anni, con l'imponente riforma della giustizia, considerata una delle più profonde dell'Europa sudorientale. Magistrati e procuratori sono stati sottoposti al cosiddetto vetting, un processo di verifica che ha portato ad allontanare decine di figure non compatibili con gli standard richiesti. Una riforma complessa, ma necessaria, per avvicinare l'Albania agli impegni previsti dei capitoli europei sullo Stato di diritto. Parallelamente, il Paese ha lavorato sul rafforzamento delle istituzioni, sull'indipendenza delle agenzie anticorruzione, sulla gestione delle frontiere e sulla cooperazione con Frontex, che negli ultimi anni è diventata molto intensa. Sono stati introdotti standard europei nella protezione dei dati, nella concorrenza, nell'energia, nelle politiche agricole e ambientali, con un alienamento progressivo del acquis comunitario, cioè il complesso delle norme Unione Europea. Un altro momento importante è arrivato nel luglio del 2022, quando, dopo lunghi negoziati diplomatici, l'Albania ha finalmente aperto i negoziati di adesione insieme alla Macedonia del Nord. Da allora, il Paese sta lavorando nella cosiddetta fase di screening, un processo tecnico di analisi dettagliata che serve a verificare in quali settori Tirana è già allineata alle norme europee e dove invece servono ulteriori riforme. Il ritmo delle riforme si è intensificato nel triennio 2022-2024. Nuove leggi per modernizzare l'amministrazione pubblica, investimenti per rendere il mercato più competitivo, aggiornamenti nel settore dell'energia rinnovabile, maggiore trasparenza nelle procedure pubbliche e un continuo avvicinamento alle politiche dell'Unione sulla trasformazione digitale. In questi mesi, inoltre, sono proseguiti gli incontri ad alto livello con Bruxelles e con singoli Stati membri che hanno riconosciuto i progressi compiuti, ma hanno anche sottolineato la necessità di proseguire con le riforme, soprattutto nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Il percorso non è semplice. Ogni passo richiede tempo, competenza e la volontà politica di cambiare. Ma è un cammino che l'Albania ha dimostrato di voler percorrere con convinzione, consapevole che l'integrazione europea non è solo un traguardo, ma un processo di trasformazione profonda, economica, istituzionale e culturale. E oggi, guardando a come il paese sta crescendo, a come si sta modernizzando e a come si sta avvicinando agli standard europei, emerge un dato chiaro. L'Albania è molto più vicina all'Europa rispetto a 10 anni fa. Le nuove generazioni parlano già il linguaggio dell'Unione Europea, delle politiche ambientali all'imprenditorile, della mobilità agli scambi culturali. È un segnale forte che racconta non solo un percorso istituzionale, ma una vera evoluzione sociale. E allora, in chiusura, possiamo dirlo con convinzione: il cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara. L'Albania ha acceso i motori del cambiamento e sta guidando verso l'Europa con determinazione, con riforme che avanzano, istituzioni che si rafforzano e una società sempre più europea. Il futuro appare aperto, promettente e pieno di possibilità. E se questo percorso continuerà con lo stesso impegno, il giorno in cui l'Albania entrerà ufficialmente nella grande famiglia europea sarà non solo probabile, ma naturale. Un futuro europeo è possibile, ed è sempre più vicino. Abbiamo trasmesso l'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parla Tirana.
2: Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi, dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di El Haida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale in Albania, ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013, ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo El Haida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Tocci e orchestrata da Shpëtim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghvima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Dorë, Cuore in Mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili ascoltatori, ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, realtà economiche e infine conoscere l'Albania. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il presidente Begay partecipa alla cerimonia dell'anniversario di cooperazione militare tra l'Albania e New Jersey. Il presidente della Repubblica, Bajram Begay, ha partecipato alla cerimonia per 25 anni di cooperazione militare tra l'Albania e New Jersey. Questo evento, tra le forze armate albanesi e la Guardia Nazionale del New Jersey, si è svolto presso il comando della forza terrestre a Zalher, alla presenza delle principali autorità della difesa e di rappresentanti delle istituzioni albanese. Tra gli ospiti anche la generale Yvonne Mace e anche Nancy Van Horn, l'ambasciatrice degli Stati Uniti in Albania. Nel suo intervento il presidente Begay ha definito questo anniversario un momento di riconoscimento per il solido partenariato tra l'Albania e Stati Uniti, sottolineando come la cooperazione abbia rafforzato fiducia, professionalità e sicurezza, creando al tempo stesso legami umani profondi tra militari, istituzioni e cittadini dei due paesi. Il presidente Begay incontra i rappresentanti della Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo. Il presidente della Repubblica, Bajram Begay, ha ricevuto in un incontro il presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo, Michael Granoff, insieme ai dirigenti esecutivi dell'organizzazione. Il confronto si è concentrato sui più recenti progetti della Fondazione, orientati allo sviluppo del settore agricolo, alla promozione del turismo e all'educazione dei giovani nel campo dell'intelligenza artificiale. Tra i temi affrontati, anche il rafforzamento del legame tra la comunità scientifica della diaspora e le istituzioni accademiche in Albania. Durante l'incontro è stato inoltre valorizzato la cooperazione tra accademici albanesi all'estero e l'università del paese attraverso il programma Reed Fellowship, così come le iniziative dedicate alla tutela del patrimonio culturale, al sostegno dell'imprenditoria e allo sviluppo economico a beneficio dei cittadini. Il presidente Begay valuta positivamente l'approvazione del rapporto sull'Albania al Parlamento europeo. Il presidente Bajram Begay considera un riconoscimento per le riforme intraprese e il progresso del paese verso l'Unione europea, con l'approvazione del rapporto sull'Albania presso la Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo. Il capo dello Stato ha garantito la determinazione e l'impegno del paese nel raggiungere l'obiettivo strategico dell'adesione piena alla famiglia europea. Durante la riunione della Commissione Affari Esteri, i deputati europei hanno approvato il documento con 58 voti favorevoli, 7 contrari e 7 astensioni. Il rapporto, preparato da Andreas Schieder, valuta i progressi del Paese nel percorso di adesione e sottolinea l'importanza di ulteriori riforme per garantire un processo di integrazione sostenibile e di successo. Tuttavia, il Parlamento europeo evidenzia la necessità di riforme più profonde e durature, essenziali per rafforzare le istituzioni democratiche e rispettare gli standard dell'Unione europea. Il rapporto riconosce anche l'impegno dell'Albania per l'integrazione europea, evidenziando il consenso politico ampio e il forte sostegno dei cittadini a questo processo. Un elemento importante riguarda l'apertura di tutti i gruppi di capitoli negoziali in 13 mesi e i passi significativi nella riforma della giustizia, con particolare attenzione a tutto il lavoro svolto delle istituzioni. Tra le questioni chiave resta il miglioramento del sistema elettorale, in linea con le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani e del Comitato di Venezia. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo dell'Albania nella politica estera europea e il contributo alla stabilità regionale,
evidenziando l'importanza della cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali nel contesto del processo di allargamento. La ministra Cumbaro, l'Albania punta a diventare polo regionale dell'istruzione. È stato firmato un accordo tra il Ministero dell'Istruzione e la Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo, con l'obiettivo di modernizzare i sistemi di valutazione dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Educativi. La ministra dell'Istruzione, Mirella Cumbaro, ha sottolineato che gli utenti dei servizi offerti dall'attuale Centro dei Servizi Educativi necessitano non solo di un ampliamento delle capacità, ma anche di un nuovo approccio che riformi e digitalizzi i sistemi in linea con gli sviluppi tecnologici. Secondo Cumbaro, l'accordo rappresenta un passo importante verso la crescita della qualità dei servizi educativi, contribuendo anche al processo di integrazione europea. I capitoli sull'istruzione con l'Unione Europea sono tra i primi che si prevede di chiudere le negoziazioni. Il ministro Gongia: collaboriamo per la tutela del patrimonio culturale. Il ministro del Turismo, della Cultura e dello Sport, Blendi Gongia, ha incontrato il direttore del board della Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo, Michael Granoff, per discutere del lungo percorso di collaborazione nel campo della tutela del patrimonio culturale. Secondo Gongia, la Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo rappresenta un partner strategico nel promuovere trasformazioni sostenibili in cultura, istruzione e sviluppo urbano. Tra i temi affrontati durante l'incontro figurano gli accordi per la gestione dei castelli di Berat e El Bassan, con l'obiettivo di rendere operativa anche lo sviluppo dell'area di Lin, il rinnovamento dell'EXPA, l'unità di digitalizzazione, passo cruciale verso la modernizzazione del settore culturale. Si è discusso anche della gestione del Parco Nazionale di Butrinto da parte della relativa fondazione, considerata un modello di successo. Il ministro Gongia ha definito questo percorso una collaborazione chiave per creare nuove opportunità e rafforzare il partenariato strategico a favore dello sviluppo sostenibile. Esperti albanesi in Italia per apprendere il modello agricolo europeo. Un gruppo di esperti dell'Agenzia per lo Sviluppo Agricolo e Rurale si trovano in visita a Padova presso l'Agenzia di Pagamento della Regione Veneto per apprendere dall'esperienza italiana nella gestione dei sistemi dell'identificazione delle parcelle agricole e anche l'amministrazione e il controllo dei pagamenti ai contadini. L'obiettivo della visita è conoscere da vicino l'applicazione pratica del sistema integrato di amministrazione e controllo, nonché l'organizzazione e il funzionamento di un'agenzia di pagamento conforme agli standard dell'Unione Europea. Questa iniziativa mira a rafforzare la cooperazione istituzionale tra le due agenzie e a creare opportunità di scambio di esperienze e competenze. L'adozione delle migliori pratiche europee è considerata un passo fondamentale per l'Albania nella costruzione di un sistema funzionale e nell'avanzamento del processo di integrazione europea. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie

Parla Tirana. Realtà economiche. Ci incontriamo in questo nostro spazio dedicato all'economia e parliamo degli investimenti esteri in Albania, un record per il 2025, raggiunti 1,64 miliardi di euro. Gli investimenti esteri diretti nel nostro paese sono cresciuti per il quinto anno consecutivo, raggiungendo nel 2025 il livello record, parliamo quindi di 1,64 miliardi di euro. Secondo il rapporto pubblicato dalla Banca d'Albania, gli investimenti esteri diretti hanno registrato un aumento del 3,5% rispetto a un anno in più. L'istituzione sottolinea che la crescita annuale è stata sostenuta principalmente da nuovi investimenti che hanno raggiunto il valore di 798 milioni di euro, quindi un aumento del 13,5% rispetto all'anno precedente. Sono stati stimati invece in 837 milioni di euro. I dati mostrano che gli utili reinvestiti restano la componente principale della struttura degli investimenti esteri, rappresentando oltre il 51% del totale annuale. Solo nel quarto trimestre del 2025 i flussi in entrata di investimenti sono stati valutati in 427 milioni di euro.

Secondo la Banca d'Albania, durante questo periodo gli investimenti esteri si sono concentrati soprattutto nel settore immobiliare, che ha rappresentato il 37% del totale. I settori dell'intermediazione finanziaria, dell'energia, degli idrocarburi hanno contribuito rispettivamente con il 17%, con il 9% e con il 6%, mentre il settore dei trasporti ha rappresentato il 5% dei flussi in entrata. Gentili amici, abbiamo trasmesso la nostra rubrica Realtà Economiche parlando degli investimenti esteri in Albania, con un record nel 2025 che ha raggiunto 1,64 miliardi di euro, quindi il quinto anno consecutivo raggiungendo questo livello record. Parla Tirana. Conoscere l'Albania. Përmet, una zona turistica attraente. Il distretto di Përmet si trova nell'Albania sudorientale, con una superficie di 929 km quadrati. Comprende due comuni, il comune di Përmet e quello di Kölçura. La città di Përmet, il centro amministrativo del distretto, si trova vicino ai due confini, a Kakavia e Merzani, con la Grecia, a soli 70 km dalla città storica di Argirocastro e a 230 dalla capitale dell'Albania, Tirana. La città è attraversata dal fiume Vjosa, da cui prende il nome anche la valle. Il fiume Vjosa scorre lungo il distretto per 58 km ed è il secondo fiume più grande in Albania per le riserve idriche che contiene. Questo fiume offre una valle molto bella che si estende da Ceršov al distretto di Tepelen. Le montagne più importanti intorno a Përmet sono Nëmërshk, 2.485 metri, Vëmbël, 2.080 metri, e Trebeshina, 1.922 metri. In questa piccola città, oltre alle montagne, fiumi e campagne che la circondano, ci sono anche numerose attrazioni e segni storici da non perdere. La cucina tradizionale di Përmet. Sono famosi i formaggi, la carne, il miele, il glicò, un caratteristico dessert con frutta fresca. Durante tutto l'anno ci sono molte attività come i festival multiculturale internazionale, quello del vino, ma anche varie gare di rafting, di canottaggio e rally. Ma cosa si può vedere a Përmet? Ci sono molti piccoli villaggi, ma anche insediamenti intorno alla città di Përmet e vicino al fiume Vjosa, ricchi di reperti archeologici e di storia, che offrono molti siti interessanti e escursioni per i turisti. Alcuni dei principali villaggi e insediamenti sono Bënja. Si trova a 8 km da Përmet ed è famosa per i suoi bagni termali e terapeutici, gratuiti a tutti. Le terme di Bënja, molto vicine alla città, si possono raggiungere a piedi oppure in taxi. Le calde acque termali sono situate in un ambiente scenico, alla fine del Canyon di Lengarica, considerato il più scenico dell'Albania. La pietra della città di Përmet, un'enorme pietra che si trova accanto al fiume, è probabilmente lo scoglio, la pietra più grande che uno abbia mai visto, e viene considerata un monumento della cultura. È stata usata anche come punto di osservazione per controllare le carovanne durante il XVIII e il XIX secolo. Si dice che la zona che circonda la roccia enorme è protetta. Il ponte di Bëny, un bellissimo ponte ottomano che si innalza sulle sorgenti termali naturali, è ancora in ottime condizioni. Se si posiziona verso la metà del ponte è possibile fare bellissime fotografie del fiume e della campagna circostante. Le acque termali di Bëny si trovano a circa 8 km dal centro della città di Përmet. All'inizio della strada dà nell'occhio il ponte di Katiu, costruito nel periodo medievale, che rimane in buone condizioni fino ai nostri giorni. Sotto di esso scorrono un gruppo di sorgenti da cui si formano piccoli laghi di diverse dimensioni. Ogni lago è utilizzato per il trattamento di un problema scientifico, ad esempio acne o altre malattie della pelle, oppure reumatismi e altre malattie del corpo. L'ingrediente segreto dei bagni sono i suoi fanghi terapeutici, che secondo gli anziani sono una chiave per mantenere la pelle fresca e giovane. Da vedere c'è il castello di Bolenga. Il distretto superiore alla città di Përmet si chiama Bolenga. I resti del castello di questa zona sono situate nella parte superiore del grande roccia di Përmet. C'è la chiesa di San Venerdì,
un'attraente vecchia chiesa nella città di Porment, costruita nel 1776. I murali sono stati verniciati nell'anno 1808 dall'artista albanese e pittore Terpo Zografi. Alcuni dipinti hanno bisogno di essere restaurati, ma la maggior parte di loro sono bellissimi. La porta originale della chiesa è stata distrutta durante il comunismo, così che è stata sostituita da una porta moderna che un artigiano della zona ha intagliato. Il castello di Colzura ha più di 2000 anni ed è stato abitato dagli Illiri. Il castello si trova nel pendio del Monte Trebescina e offre fantastiche visite sul fiume e anche sulla campagna. Gentili amici, abbiamo fatto un viaggio attraverso la zona di Porment.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento come sempre anche a domani, dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, realtà economiche e infine conoscere l'Albania. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il presidente Begay partecipa alla cerimonia dell'anniversario di cooperazione militare tra l'Albania e New Jersey. Il presidente della Repubblica, Bajram Begay, ha partecipato alla cerimonia per 25 anni di cooperazione militare tra l'Albania e New Jersey. Questo evento, tra le forze armate albanesi e la Guardia Nazionale del New Jersey, si è svolto presso il comando della forza terrestre a Zalher, alla presenza delle principali autorità della difesa e di rappresentanti delle istituzioni albanese. Tra gli ospiti anche la generale Yvonne Mace e anche Nancy Van Horn, l'ambasciatrice degli Stati Uniti in Albania. Nel suo intervento il presidente Begay ha definito questo anniversario un momento di riconoscimento per il solido partenariato tra l'Albania e Stati Uniti, sottolineando come la cooperazione abbia rafforzato fiducia, professionalità e sicurezza, creando al tempo stesso legami umani profondi tra militari, istituzioni e cittadini dei due paesi. Il presidente Begay incontra i rappresentanti della Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo. Il presidente della Repubblica, Bajram Begay, ha ricevuto in un incontro il presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo, Michael Granoff, insieme ai dirigenti esecutivi dell'organizzazione. Il confronto si è concentrato sui più recenti progetti della Fondazione, orientati allo sviluppo del settore agricolo, alla promozione del turismo e all'educazione dei giovani nel campo dell'intelligenza artificiale. Tra i temi affrontati, anche il rafforzamento del legame tra la comunità scientifica della diaspora e le istituzioni accademiche in Albania. Durante l'incontro è stato inoltre valorizzato la cooperazione tra accademici albanesi all'estero e l'università del paese attraverso il programma Reed Fellowship, così come le iniziative dedicate alla tutela del patrimonio culturale, al sostegno dell'imprenditoria e allo sviluppo economico a beneficio dei cittadini. Il presidente Begay valuta positivamente l'approvazione del rapporto sull'Albania al Parlamento europeo. Il presidente Bajram Begay considera un riconoscimento per le riforme intraprese il progresso del paese verso l'Unione europea, con l'approvazione del rapporto sull'Albania presso la Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo. Il capo dello Stato ha garantito la determinazione e l'impegno del paese nel raggiungere l'obiettivo strategico dell'adesione piena alla famiglia europea. Durante la riunione della Commissione Affari Esteri, i deputati europei hanno approvato il documento con 58 voti favorevoli, 7 contrari e 7 astensioni. Il rapporto, preparato da Andreas Schieder, valuta i progressi del paese nel percorso di adesione e sottolinea l'importanza di ulteriori riforme per garantire un processo di integrazione sostenibile e di successo. Tuttavia, il Parlamento europeo evidenzia la necessità di riforme più profonde e durature, essenziali per rafforzare le istituzioni democratiche e rispettare gli standard dell'Unione europea. Il rapporto riconosce anche l'impegno dell'Albania per l'integrazione europea, evidenziando il consenso politico ampio e il forte sostegno dei cittadini a questo processo. Un elemento importante riguarda l'apertura di tutti i gruppi di capitoli negoziali in 13 mesi e i passi significativi nella riforma della giustizia, con particolare attenzione a tutto il lavoro svolto delle istituzioni. Tra le questioni chiave resta il miglioramento del sistema elettorale, in linea con le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani e del Comitato di Venezia. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo dell'Albania nella politica estera europea e il contributo alla stabilità regionale,
evidenziando l'importanza della cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali nel contesto del processo di allargamento. La ministra Cumbaro, l'Albania punta a diventare polo regionale dell'istruzione. È stato firmato un accordo tra il Ministero dell'Istruzione e la Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo, con l'obiettivo di modernizzare i sistemi di valutazione dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Educativi. La ministra dell'Istruzione, Mirella Cumbaro, ha sottolineato che gli utenti dei servizi offerti dall'attuale Centro dei Servizi Educativi necessitano non solo di un ampliamento delle capacità, ma anche di un nuovo approccio che riformi e digitalizzi i sistemi in linea con gli sviluppi tecnologici. Secondo Cumbaro, l'accordo rappresenta un passo importante verso la crescita della qualità dei servizi educativi, contribuendo anche al processo di integrazione europea. I capitoli sull'istruzione con l'Unione Europea sono tra i primi che si prevede di chiudere le negoziazioni. Il ministro Gongia: collaboriamo per la tutela del patrimonio culturale. Il ministro del Turismo, della Cultura e dello Sport, Blendi Gongia, ha incontrato il direttore del board della Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo, Michael Granoff, per discutere del lungo percorso di collaborazione nel campo della tutela del patrimonio culturale. Secondo Gongia, la Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo rappresenta un partner strategico nel promuovere trasformazioni sostenibili in cultura, istruzione e sviluppo urbano. Tra i temi affrontati durante l'incontro figurano gli accordi per la gestione dei castelli di Berat e El Bassan, con l'obiettivo di rendere operativa anche lo sviluppo dell'area di Lin, il rinnovamento dell'EXPA, l'unità di digitalizzazione, passo cruciale verso la modernizzazione del settore culturale. Si è discusso anche della gestione del Parco Nazionale di Butrinto da parte della relativa fondazione, considerata un modello di successo. Il ministro Gongia ha definito questo percorso una collaborazione chiave per creare nuove opportunità e rafforzare il partenariato strategico a favore dello sviluppo sostenibile. Esperti albanesi in Italia per apprendere il modello agricolo europeo. Un gruppo di esperti dell'Agenzia per lo Sviluppo Agricolo e Rurale si trovano in visita a Padova presso l'Agenzia di Pagamento della Regione Veneto per apprendere dall'esperienza italiana nella gestione dei sistemi dell'identificazione delle parcelle agricole e anche l'amministrazione e il controllo dei pagamenti ai contadini. L'obiettivo della visita è conoscere da vicino l'applicazione pratica del sistema integrato di amministrazione e controllo, nonché l'organizzazione e il funzionamento di un'agenzia di pagamento conforme agli standard dell'Unione Europea. Questa iniziativa mira a rafforzare la cooperazione istituzionale tra le due agenzie e a creare opportunità di scambio di esperienze e competenze. L'adozione delle migliori pratiche europee è considerata un passo fondamentale per l'Albania nella costruzione di un sistema funzionale e nell'avanzamento del processo di integrazione europea. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.